questi dietro non per di lui. Per non intendere a spastus e a scos che ero lup. E lui pastus am lo scos, lo casè, e un patero di talbia

parlo ni tu sa o qua io a sorciero nel vuse purcha on vuse commission po train de cordoni po dalle de zerlon da luco api l'ur do giordu.